mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

E sono 23 ore e 45 minuti, sono del problema. Ora del portato, e c'è un suo problema, comunque sì, è più in diretta per il portato. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua preferência. Se dança é a festa da vida, é a alegria de viver. Então dance, dance até o último minuto. Come on, squeeze me.